Io siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi. Sarò simile all'altissimo. Invece sarai precipitato nello scelto.